Batu mereka itu sinding wagu dah sumusut ada di tepi neko. Isu sinding manta di rai di badang amu aku nakarati kariti. Suhu tenan di sinding manta di Lex Ben sin dua lanko kariti. Batu mereka kaino kinong hot toko.